0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Ora continuiamo con posizione quarta. Gremo naprej s četrtim mestom, z nami je Jay Wheeler in Dele Hitos.